0: senza negra, amo tutta, a maiera. Se ho altro posto dire di mo, non su facciamo strossemo, non penso già ti via va, a fa peso che vuoi qua. Alla terza che veni me bio, o già terza che veni me bio, già terza che vuoi qua, alla terza e vuoi qua, alla terza che veni.
1: Κουμιώτης. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο ημίωρο. Με Μουντόκοστα θα επιστρέψουμε.